0: E come ti è questa tal di musica americana, eh?
1: Che pressione è essa?
2: Gazzetta FM.
3: Balança Gazeta.